chi senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia luna per vedè. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

0: mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic.
1: All'acqua solo fravaca con una cucchiaia a mano, pallare in coppa annata, fora una quinta piana. Lo bene mi san favazza, un movimento storto e fai non vuole l'angela, prima che arriva è morta! Non strilla, e poi a correre gente e fravagatura. Ricciata ancora, e ruppala! Tene due creature. Lei se ne sopportano con una carretta a mano, si muove ancora l'anna da fora a sto quinta piano. E passa su sparpetua, chiudono con rapri e senata in coppa nanna da canta e fatico stessa. Derra una pala i cavici con moglie la macchia e sangue, gli schizza se serena che i scarpe sporche i fanga. Quando l'ospedale arriva una folla è trattenuta, e chi sa la disgrazia spiega come aiuta. E attorno tutto il popolo. Maronna, avete visto? Lo quinto piano, è vergine. Ecco, Gesù Cristo. E poi compare palle di chi l'ha accompagnata. E prima che c'è spina, fa segno che è spirata. Con freddo rinda all'anima, la folla si allontana, e i lumi già si appiccina, e la via si fa stramana. E a casa poi, rimanibbe la morta povera figlia, mentre mangiano a tavola, ciò dicono in famiglia. A mamma e figlia abbracciano, lo sposo abbraccia la sposa, e la moglie trepida, aspetta e non arriposa. S'appena la coppa all'astaca, sento rilorge e innova, si dice un rosario, e aspetta e non si muove. L'acqua purtroppo vollare si è strutta in da tiana, o fuoco è fatto cenere, si sente la campana. E i piccerelli chiagnano perché vogliono mangiare. Mamma, mettimmi a tavola, se non viene papà. A porta, tuzzolena, fossissa e va rapì. Chi siete? O capo d'opera, Ruppolo abita qui. Gnor sì, qualche disgrazia, io vengo tanta gente. Calmatevi, vestitevi. Maron, è così niente. È sciugliata all'anna da tua prima piana. Oddio, è s'ospedale. È logico. O mascalina mia. E due creature sbarrano l'occhio senza capire. A mamma disparanna se non l'ha vestì. E chiura rinda e scende nel grano quei cerini. Donna la che, marito, ma che sa ste ballerine. È sciugliata all'anna. Sì, do seconda piana. E via facendo stanna da cassaglia chiano chiano.

0: Dice, ditemi, spiegatemi. Coraggio. È morto. È morto. Do quinto piano. All'annata. No permi se storta. Poschiando e senza chiagnere s'abbatte per desenza. E dica buona pausa a tutte le sofferenze. E quando a casa la portano, trovano il piccerello in terra addormuto. E luce non faccia due lacrimelle.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Annaška nuda. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.

sta muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

0: vi state mangiando una bella sfugliatella? C'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic.
1: Faccio il cameriere di caffè. M, sono contento. Non momento, sto parlando, non lo dite. La gente va sempre ai press. Il caffè non so piglio con mano pinnale. Si gusta, si sente l'odore, si ammira il colore. E poi, piano piano, a piccoli sorsi, si sorbisce. Mamma facevano cuocere la lingua. Buongiorno, buongiorno. Non m'ha pensata proprio. Che sta fa se mando su cosa, sai? Ma che già fa? Mi piace. E tanto che già avuto, e tanto che già gira, ho dolce sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivare.

Nash Canuto. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.

ragionare e vado incontro per Santa Lucia. Ecco Maretta rindo cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mi guarda storta ma già sta. Asta Luciana che passa e spassa scialle luce.

stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansì. E perché ce l'hai mettuta, se non sbaglio l'ho capito?

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a colori, uno giallo e due marroni. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panse.

Tu sei come una farfalla che svolaggia intorno a me, poi ti appuoi sopra la spalla con il piede.

sta moro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

chi senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia luna per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

Anna Scannuto. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.

sta muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

chi senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia l'una per vedè. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

capì che hai sogno tanto, che sono sticcato e che vuoi da me. Parlate chiaro, non da tutto quanto, che tutta bonna sentire e sapere. Chi è sto piccerì? È figlio mio. Mo sollevate a voi, che mangio da. Chilla che si è cresciuto, sono stati. E non c'è legge.

Ora no. Ecco già fa custire, no. Io che fatico, che me ne ha già fatto. Oh, capisci, a sti lacrime amare giù ora non prezzo.

Oj, nin mig malas. Tanavai. Evvelunda. Ette mi scuor de me. Ehi, come faccio, corvi, tu sai. Cango comune tengo sulla terra.

distrattamente abbandonata. L'occhio sotto cappello. Anna Sconnuta. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.

sta moro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

0: senta e chi mo canta presso a me, o patramenta, s'affaccia luna per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.
1: C'esteva una voce che sospirava rindendo della chitarra vecchia. Vecchio come la foresta che sarebbe un coppo figa e si pigliava su. E soprattutto la prima istanza che si scende che pensieri che non lo fanno dormire mai. E che la voce come continuava pazienza mi liberava il cuore, mi faceva volare, senza vienne e senza cielo. Io ero una uccella che non cercava niente, perché ce lo tenevo. In da quella voce che sospirava a mesa mille voci. E ma non canto più, e io non voglio più. E Napoli non canto più.
2: Non avrei mai potuto immaginare che i napoletani provassero un piacere ancora a queste cose che ti fanno credere nell'amore. Non mai avrei potuto immaginare una carrozza. Mi hanno trattato come si tratta un bambino.

E mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di

io camminavo distratto. Sa. Quando son detta una botta qua. Ed accussi un palpito, una specie di malessere.

Ieri mia moglie mi disse: sa, viene il cugino Michele, è professore in lettere, conosce lingue asiatiche, io giapponese a memmo vamparà. È che è arrivata, va presto, va, corri in cucina e

sta a muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

Anna Scannuto. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.

ammanattata, non me ne importa, istio due vuoste e castonghi, non me ne pende, la giaccia è morta, e sta commedia era fornia così. Pagliagnere vedendo la candela, a così bella tanta me la vende, ne rinda niente mi disprezza, va sposa, se scordemi, ehi che era mariscia, a cos'è mi? Caveste spose e chiudere in da chiesa, e non si avvia nata a ritta sì, è stata per legittima difesa della giacisa, o essa, o pure di. Ma viene da una volta, lo diceva, perché mi fai, perché mi metti in croce, sta bocca roccia no, non va solo a me, infame che sì, infame, brigadier, ma mi sangro. C'ho voglia di infacciare, mo che fornuta, sto tradimento non m'aveva fatto.

0: niente c'è tu, qua a casa mia manna sia legge e legge.
1: E mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di...

chi senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia luna per vedè. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

amore dolce spassa ti embebelle. La rapa sta presto nulla rapa, chi sto momento per chiamare la pelle, affacciati lo

0: distrattamente abbandonata. L'orecchio sotto cappello. Anna Scagnuta. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.
1: Tenga, la è tornata, tu visti la tua stai, io non l'ho perduto mai, io non c'è il potere mai, è sempre piaciuto però, stare sempre in allegria, ma la malinconia io non c'è da sapere, sarà un difetto di un sinistro, io ne che un uomo, signora.

l'una la mia vittima. Salute il patello. Ma te li sarà l'alma di tutti, ma c'è voi, non si prende e rivende, ogni tormento passa, tu si passa, io all'era sembra sta, farà un difetto tuo, e tu che tu, ti vorrei che ero un uomo, signor.

di favore. Io rido, mi la piace, si sono riparate. Io se non faccio mangiare mai rena come che, e non sembra che ridende, e poi il malanno passa. E ognuno tutti in grazia, e allegro sempre sta, ma ridevi tutti quanti, a me la... a che pena mi farà.

E mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di

chi senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia luna per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

sta muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

distrattamente abbandonata. L'orecchio sotto cappella. Anna Scannuta. Radio Studio M Class.

chi senta e chi mo canta presso a me. Oh patramenta, s'affaccia l'una per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

sta muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

Dimmi Rosa mia che sei sposata e con Marella Megan ci so chiude. Dicena che pareva una popata, per indi poi noi le facciamo un brinne so.

Mai ridi a palla, è una frugolea della

Ma che sto frasturnato, non mi lasciate solo in mezzo a me. Ma ci fatti spassare, mi ho dispendiato. E mi ha portato a casa di mamma mia. E alla vecchia quella mi diceva, questa grave è tuo figlio. E a così sia.

distrattamente abbandonata. L'orecchio sotto cappello. Anna Scagnuta. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.

senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia luna per vedè. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

sta a muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

distrattamente abbandonata. L'occhietto sotto cappello. Anna Scognuta. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.

senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia luna per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

company. E mentre pensa che lo dà già fa, ebbene, che da c'è lì, ad un'amica, pure se sarà uscita.

0: mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic.
1: T'accompagno via via.
2: Somma Sicilia, così santa mia, guarda, man faccia, tienda, tienda a me.

0: non sarò mai, non so pazza, con ma t'hanno vista, con ma t'ha fatta credere mamma. Io sono da papà tuo, sapendo so papà, sapendo che so papà, ti giuro, questa mano non da via, a quella casa di te la verità. Se non fatichi giù, non è per niente, gridami, non mi fide fatica, sono malato e cuore, tu mi sienti, povero cuore mio, che si fa scappare. Non so stato mai non mi cantina, pensavo a mamma tua, pensavo a te, quando tornavo la sera all'officina, non ero un'operaia, era un re. A volte veniva un fiesta, felice va a braccia, felice va a braccia. Però la sera triste e maledetta si distruggesse sta felicità. A quella sera attendo sempre a mente, secondariello dolce, per restà, tornavo da fatica all'eramento, accetto un'ora prima, a fatica, era proposta, e vinde in braccinata figlia, la metti in forne d'offondà, sto povero, metto disgraziata, cerco comportate, cerco pietà. Sto pazzo, figlio mio, a tutti chi ho fatto, a tutti chi ho fatto, ma se non facci basta, mamma tua, con tradimento non va basta a me.
1: St'amore ma teneva incatenato, m'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

chi senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia luna per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

bella, più bella tutta notte tancerò. Mamma mia, dalla luna nel tuo mare. Mamma mia, si salverà, fritto

sta muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

0: chi senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia luna per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.
1: Io mi chiamo Don Luca Scarola, nativo di Nola, ma mi chiamano Frate Braciola. O Frate Braciola, n'ha fatta benedizione. Con questo cordone mangio, bevo, passeggio, spasseggio, gioco, fumo e amoreggio. L'altro mondo non c'è sta più chi ha belli chiacchi rossa, tutta vi ma sfuga. L'altro mondo non c'è sta più chi ha belli chiacchi rossa, tutta vi ma sfuga. O priore una mano che cata, no turse monnata, tenellire una scarda in pota, cagava la vota, quando avuta già fatta in da cella. Perché stangiolella, tiene, no giorno sferraia, e a così la parlaia. La domuna addosta, chiù belli chiacchi rossa, tutta vi ma sfuga. La domuna addosta, chiù belli chiacchi rossa, tutta vi ma sfuga. Dopo un vento, po' scandalo data, me l'hanno cacciata, fra braccio, o priore marito. O da sposo si fritto, e che short mi stiva stipata, per una chiacchierata, ma mi sposo e struisco la pro, con queste parole. L'altro mondo non ci sta più chiacchia, o i belli papà, tutta vi masfuca. L'altro mondo non ci sta più chiacchia, belli chiacchi rossa, tutta vi masfuca. L'altro mondo non ci sta più chiacchia, belli chiacchi rossa, tutta vi masfuca. L'altro mondo non ci sta più chiacchia, belli chiacchi rossa, tutta vi masfuca. L'altro mondo non ci sta più chiacchia, belli chiacchi rossa, tutta vi masfuca. L'altro mondo non ci sta più chiacchia, belli chiacchi rossa, tutta vi masfuca. L'altro mondo non ci sta più chiacchia, belli chiacchi rossa, tutta vi masfuca. L'altro mondo non ci sta più chiacchia, belli chiacchi rossa, tutta vi masfuca. La domanda non ci sta che capelli che chiedono sapito a più mascura. La domanda non ci sta che capelli che chiedono sapito a più mascura. La domanda non ci sta che capelli che chiedono sapito a più mascura. La domanda non ci sta che capelli che chiedono sapito a più mascura. La domanda non ci sta che capelli che chiedono sapito a più
0: mascura. Sponsorizza la tua attività su Radio Studio M. Chiama ora 339 17 35 536.

sta a muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

0: ti senta e chi mo canta presso a me, o patramenta, s'affaccia l'una per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani, 24 ore su 24, musica classica napoletana.
1: Ma tu se carus metta capinto per tus, e bene scarrafone e rosso come l'one.
2: Ma tu,
3: ma tu, ma tu, ma tu, ma tu, ma tu.

0: distrattamente abbandonato. L'occhio sotto cappello a nascognuto. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.
1: Carme quante te vedo, carme quante te vedo.

0: sta muro, ma teneva incatenato. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.
1: Sono le 20.

dimanano pure a parte stasera. Lontano no, non ce la più, dici la cerima

0: bagno, magnato vo cocco, magnato vo cocco, do giardino tutto freddo, a capro burro, a capro burro. E la bella mamma ro Carmine voppava, non mo pozzo fatica, e bellella paparella, accattate le piazze, le guaglie cinquilini, nata pianta po' salotto, cucellina americana, e in quel grano va pastiere, a chiarelli soffanzava, viene Cristo campi fa, ci chignacchi in da bottega, o Simone Cambriacor, o volene pesca rafù, a rumene caro da fai, o mattanta pirnizza, te ne scinna schizza schizza, fino a quando non scapizza che stia rompere scugnizza.
1: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic.

Ashka nuda. Radio Studio M Classic. Solo classici napoletani.

chi senta e chi mo canta presso a me. O patramenta, s'affaccia l'una per vedere. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani. 24 ore su 24, musica classica napoletana.

sta mor ma teneva incatenata. M'ho detto basta e mi son liberato. Radio Studio M Classic, solo classici napoletani.

Almeno una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e quel napoletano sì.

E adesso parliamo di Michele Di Tommaso. Ci state ancora richiedendo la sua canzone Salutamsh, ma intanto c'è una nuova new hit, c'è una nuova new song che riguarda proprio Michele Di Tommaso, che vi faccio ascoltare subito. Per me si tutte cose.

Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Pubblicità.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
6: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a €120. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
7: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: di dove sei, tu sono napoletano, è bella, eh? quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano, napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Si mi guaso fatto questa insieme. E una parola fa quando uno sguarda si venisse a chiovere.
1: Si venisse a chiovere.
0: Si è appicciata luce da capo. Viene a cagamo da giù parlare.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: pubblicità.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
0: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
0: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
0: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La parola stessa.
0: La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: Non ti aspettavo si trasudere in tuo cuore all'improvviso. Sto pensando a quanta vita ci ho perduto.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Iper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche

0: Ciao, sono Tony, la vita è un dono prezioso, amala.
1: Ciao, sono Giulia, nemmeno mi volevano, erano troppo giovani e non erano pronti per questa vita, ma con la forza di Dio sono andati avanti ed ora vivo una vita bellissima.
2: Io sono Luca, ho 9 anni e non ci dovevo essere, grazie a mamma e a babbo che hanno scelto me e non l'aborto.
3: Ciao, sono Marco, la mamma non mi voleva, aveva paura, ma Dio la convinse a non farla abortire ed oggi siamo una bellissima famiglia.
4: Io sono Francesca, sono un dono di Dio e non un errore umano, grazie per la vita.
5: Io sono Sara, volevo dire grazie mamma che hai fatto vincere la vita e non l'aborto.
6: Ciao, io sono Antonio, ho 7 anni e contro questa guerra ho vinto io.
7: Io sono Ciro, mamma si mette paura e mi fa nascere, perché papà non stava sempre qua. Ma oggi, dopo tanti sacrifici, sono qua e sono la voce che non può parlare.
8: Ciao, io sono Mario. Io ho lottato per la vita. Volevo dire a tutti che ne siamo unici ed irripetibili agli occhi di Dio. Condividi il mio pensiero, non l'aborto.
9: Ciao! Adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
10: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
9: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M. La

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Hey, un'altra sera che sprechiamo a scegliere un film che poi non vedremo mai. Siediti qui, devo parlarti, anche se poi non ci riuscirò.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

la fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Grazie, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: È lunedì 25 maggio.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
3: Ehi, aspettava,

a quest'ora pensavo non venivi più. Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e che napoletano sì.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande grazie a te.
1: Ci vuole essere parole.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nu piezze ma scalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
2: Senza invaderti.
1: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
2: Farsi da parte se hai da fare.
1: È presente quando ti svegli.
2: Ti svegli.
1: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
2: Supermercato.
1: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
2: Basta un click.
1: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
2: scelta.
1: È condivisione,
2: condivisione.
1: È immaginazione.
2: Immaginazione.
1: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
2: Mentre fai altre cose.
1: La radio è un'emozione continua.
2: Un'emozione.
1: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
2: La radio. La radio.
1: È la nostra radio. È femmina.
2: È femmina.
1: Ma femmina veramente. Grazie.
3: Grazie.
4: Grazie.
1: Grazie per averci scelto.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: amor.
1: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Thank you.